0: dite, o pagarla o sposarla, o non uccise.
1: Io rischio,
2: ed io moro,
1: alfin sposa io sono, uom cavolo.
2: Eccellenza, va bene, è giusta la sentenza, o pagar o sposar, bravo Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
2: Che superba sentenza.
3: In che superba,
2: li han tutti vendicati io.
4: Non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagato, sposata. Lei fa prestarmi mille pezzi duri.
2: Son gentiluomo.

0: sei ricamati panni, che le tutele di anni mi ritrovaro addossi masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso, geroglifico.
1: Una spada impressa nella
0: e a voi

estate per il Deum. Tu restai e tu va frugagni angolo, raccogli ogni traccia. Occhio alle porte, senza dar sospetti. Ora te pesa le tue risposte.

0: benedetto e fu.
1: Signore della cappella, questo bandiero
0: tu lo conosci,
1: cielo, il gesto del titolo.